versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata e 5 litri si è scopata. Mi sembrava bella andata, ma baciato, l'ho baciata, ad un tratto l'ho agganciata, dalle braccia mi è sgusciata, ma guardato, l'ho bloccata, carezzata sul visino, soddisfatta, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frutta.